Sa, sa, brava, brava, sa. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allora,